0: sogno senza alciato. Ecco il simbolo spiegato, ma d'un sogno senza alciato. Ecco il simbolo spiegato. La campana suona a festa, allegrezza in casa è questa.
1: Oh, signore.

fedelissima regina. L'una e l'altra diverrà, e di dono una dozzina di Napoli piacerà. Un re piccolo di qua, servo, servo, servo, servo, un re bambolo di qua, servo, servo, servo, servo, e la gloria mia sarà, sì, sì, la gloria mia sarà. Fedelissima regina, l'una e l'altra diverrà, e di dono una dozzina di Napoli piacerà.

0: mio barber sarà una sillaba, un cimitero, così va là, così va là, così va là, così va là, così va là.
1: Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà? Che si farà?

senza battere le ciglia, senza trarre meno il fiato, io mi pongo ad ascoltare. Starò qui petrificato, ogni sillaba a contar, senza manco trarre fiato, starò qui.

0: meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai lo va a trattar?
1: Un sir son già stampato, ma che cesso di clemenza, misti adunque sua eccellenza.

delicati, pranzi sempre coi gelati, poi carrozze sei la che. Vi rispondo senza cani, che noi siamo assai lontani, che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanzi, non m'apposto a gran signori, tratto sempre servizio.

0: rifar letti, spazzar abiti, far la barba e pettinar.
1: Far la barba e pettinar.
0: Di queste ingiurie, di questo affronto, di queste ingiurie, di questo affronto, il vero principe mi darà conto, mi darà conto.
2: Con un incomodi non farà niente, con un incomodi non farà niente, ma parta subito. Immattinente, immattinente.
0: Non partirò.
2: Lei partirà.
0: Non partirò.
2: Lei partirà.
0: Ci rivedremo.
2: Ci rivedremo.
0: Ci parleremo.
2: Ci parleremo.
0: Ci rivedremo.
2: Ci rivedremo.
0: Ci parleremo.
2: Ci parleremo.
0: Non partirò, non partirò.
2: Lei partirà, lei partirà.